una delle tante produzioni del Discotto dal 1986. Riascoltato il progetto Andy, ovvero Sergio Bonzanni, con il singolo Wake Up, e in arrivo una produzione spagnola, ma con molta collaborazione, diciamo così, italiana. Tanto per accennare, troviamo come back vocal Silver Pozzoli, gli arrangiamenti solo di Alex Natale, per il progetto David Lime, lui è Jorge Cubino, dal 1988

un altro classico degli anni 80 che ancora oggi si balla davvero tanto, dalla Svezia, la formazione di Fake con Donna Rouge. In arriva adesso il progetto Gigi Near, nome nato da un gioco di parole del cantante Luigi Vicini, quindi tradotto viene Gigi Near, appunto. Si faceva molto negli anni 80 questo giochino con i nomi, la fantasia assolutamente non mancava. 1986, questo è Living in a Room.

I Cube con questa canzone, Concert Boy, dall'83, chiudono questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate, il nostro sito ufficiale www.dance80.com, che vi serve per sapere tutto e ancora di più sul mondo della dance anni 80. Da lì poi potete scaricare le puntate in formato podcast, ma anche venirci a trovare sulla nostra pagina dedicata alla web radio, che suona anni 80 24 ore su 24. Chiaramente poi ci trovate anche su Facebook, su Twitter, su tutti i social, basta cercare Dance 80 e noi ci siamo. A questo punto ce ne andiamo, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, l'ultimo disco in playlist di oggi è quello di Hugh Ballen e si chiama Night Girl. Ciao a tutti!

Non abbiamo mai detto di essere perfetti, soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: sempre puntuali in collegamento con la vostra Radio del Cuore ogni giorno. Anche oggi lo studio fucsia di Seteva.fm vi racconta con un sorriso le curiosità di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Full Harmony, anche l'unico dotato anche di ali. Come sapete, da ieri mi trovo ad oltre 3.700 metri d'altitudine, nel Parco Nazionale della Canals del Teide, in Tenerife, un besito da Desiree Michilli. È possibile esplorare il Teide autonomamente, noleggiando un'auto. Guidare fino al Parco Nazionale è un'esperienza unica. Dalla costa meridionale soleggiata si sale verso la cittadina di Villa Flor. Mentre si sale di altitudine, la natura cambia drasticamente ed improvvisamente diventa un incredibile paesaggio lunare.
2: Todo está bien

0: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Cinici ma sinceri gli inglesi. Un proverbio britannico enuncia: a chi più amiamo, meno dire sappiamo.
1: Hello darkness, my old friend.

Oggi dieta, senza rinunciare ad un momento di dolcezza. Tuffiamoci nel cioccolato fondente. Tuffarci no, ma un cubetto anche a dieta si può. Il fondente è tra i cioccolati più apprezzati, con una percentuale di cacao che va dal 70 addirittura al 100%. Perché si chiama fondente? Perché ha la capacità di sciogliersi in bocca.

Il divano è comodo? Il telecomando è fermamente in mano? A quest'ora lo studio Fuchsia si fa televisivo. Ritorniamo al 1982. Sulla NBC e successivamente per 4 anni andava in onda Knight Rider. Il nome non vi dice niente? In Italia, Supercar, Kit, la favolosa automobile dotata di intelligenza artificiale, parlava con un macho David Hasselhoff. Allacciate le cinture di sicurezza.

sono sempre le più brillanti. C'è l'oroscopo. Ariete, dai più romanticismo alla tua vita e inizia a farlo da oggi. Toro, sei combattuto tra l'amore, la carriera e il divano. A modo, avrai tutto. Gemelli, è un periodo stressante, è vero, ma tieni a bada la rabbia. Cancro, nuove prospettive di lavoro fanno capolino. Leone, i doveri di casa chiamano, ti concederai relax in serata. Vergine, sempre di corsa, sempre di fretta. Oggi puoi fermarti e sorridere. Bilancia, attenzione a non tralasciare il partner, potrebbe sospettare quel che non c'è. Scorpione, le stelle ti avvolgono di fascino e sex appeal, lasciati travolgere. Sagittario, una discussione familiare potrebbe incupirti. Capricorno, il lavoro occupa gran parte della tua mente e della giornata. Non dimenticare un po' di svago e di relax. Acquario, hai tanto sonno arretrato, ma non è il momento di fermarsi. Pesci, le coccole del partner ti toglieranno la stanchezza.

Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose le une alle altre. Anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.

Bentrovati in antenna da Iris Azure. Oggi lo studio Fucsia sempre fiammante si trasferisce in Inghilterra per guidare una Jaguar. Il noto marchio che serve la casa reale britannica dagli anni 60 è stato fondato da due giovanissimi neolaureati nel lontano 1921, dando vita ad una vera e propria parata di stile ed eleganza. Meravigliosa la loro Jaguar XKSS, con parabrezza a tutta larghezza, finestrini laterali, luci, paraurti, tutto cromato. Dopo solamente un mese di produzione e 16 esemplari realizzati, il 12 febbraio del 1957, negli stabilimenti di Brown Lane divampa un terribile incendio che distrugge anche le attrezzature necessarie all'assemblaggio, facendola così diventare la Jaguar più rara al mondo. Nel 1988 l'ingegnere Jim Randell vuole sfidare Ferrari, Lamborghini e ci riesce. Al British Motor Show viene presentata la Jaguar XJ220, dotata di un motore V12 6.2 di cilindrata, con una potenza di oltre 500 cavalli abbinato alla trazione integrale.

0: La meditazione di fine puntata del martedì la affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Secondo giorno della settimana che continuiamo a caratterizzare con un ascolto di classe oro, ad arricchire la poliedricità di Almanacca, un altro brano che è di casa in Safe and Jazz. Buon ascolto da Angie Calandra. Il brano che ora vi propongo è uno scat, una tipica forma jazzistica di canto introdotta nel jazz da Louis Armstrong e da Dizzy Gillespie, in cui alle parole del motivo il cantante sostituisce, spesso improvvisando, sillabe prive di senso o suoni ad imitazione degli strumenti musicali. A proporcelo una jazz singer che gestisce ogni brano che interpreta in modo creativo e con classe e stile. E che stile! Una cantante che ha al suo attivo decine di dischi e che ogni vero fan del jazz non può non conoscere, con lo standard del jazz Donna Lee, Carrie Ellison.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: teso.
1: Sono le 9.
2: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. RAM 7va su 5 sullo starter di puntata. E allora il classico, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata particolare perché ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, stavamo attendendo il lancio di questa edizione straordinaria, è proprio il caso di dire, una realizzazione particolarissima, curata nel dettaglio come di solito siamo abituati nell'essere viziati dalle produzioni davvero eccelse, di cui si parla davvero un gran bene anche e soprattutto oltre oceano. Sapete che è un personaggio che va molto molto forte nell'America Latina, e sto parlando di Francis Salina, che ha tirato fuori una nuova versione di una classicissima. E allora new entry di zona 24, Francis Salina, da ascoltare tutti

precisi, soprattutto senza tempo, quelli che sono i momenti, quelle che sono le super sensazioni che solo Francis Salina sa regalarci. Posizione 24 per questa versione davvero sopraffina di un classico come Dezz'amore. Continua la musica in lingua italiana perché arriva il tenore pop Gianfranco Franzoso. Questa è Le leggi dell'amore.

tutta l'intensità di Gianfranco Franzoso in questa Le leggi dell'amore, zona 21. Intanto ci spostiamo in posizione 18, confermata la casella

sentita. Attenzione, un altro microfono al femminile, decisamente diverso. Riattraversiamo l'oceano, andiamo nei mari del nord, perché lei è Isabel, arriva dalla Norvegia, è più conosciuta semplicemente come Issa. Fire and Ice contiene questa Paid Price.

Tokyo Blade in questa Wasting My Time, momento zuccheroso contenuto in Hoist Color Sight, il loro ultimo album, sempre in

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: ex Ilva, la mobilitazione in Puglia e Liguria prosegue a oltranza. Oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione, ma per i lavoratori non basta. Ucraina, Zelensky denuncia violazioni della cosiddetta tregua energetica, ma per Trump Putin vuole un accordo più di lui. L'intervento chirurgico al Papa, stamani il ricovero al Policlinico Gemelli. Monday night di Serie A, sorridono Atalanta e Toro. Crisi Udinese sprofonda, il Venezia stasera in Champions. Inter e Napoli.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola Compagnone, Marco Mancini, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
2: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
3: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
2: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone XIV varcherà la soglia del Gemelli. Il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone.
4: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza postoperatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto, la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli dopo Giovanni Paolo II e Francesco. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è, perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti, e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. Individuato una vulnerabilità vulnerabilità nel software fornito da una società danese, l'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville, in Texas, R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia, e stasera torna la Champions.
5: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. Assegno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Ekkelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Accendi i tuoi ricordi, ascolta Radio Rete Zero, la mitica radio degli anni 80. Buon ascolto.

giustifica chi mi ha fatto male. C'è sempre qualcuno al di là del nostro buio e del nostro bene, che non ha un posto o abilità. Spiegami la vita e la sorte, la linea della diversità, di tutti i cambi dell'umore, di tutte queste cose

0: sono le 10.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio Show, sempre
2: qui con te. Ciao a tutti i nostri amici ascoltatori. Ciao,
3: eccoci,
2: Teo.
3: Ma ciao Stella, ciao, e ciao a tutti voi che ci seguite sempre.
2: Bravissimo.
3: Così numerosissimi. Allora,
2: siamo in una super nuovissima puntata, la
3: è
2: nostra
3: vero.
2: Seconda puntata,
3: la seconda puntata
2: siamo alla number two.
3: Two is meglio che one, come
2: esatto,
3: diceva
2: bravissimo
3: la
2: bravissimo. E vi porteremo nel nostro mondo, il mondo di Così e Cos'ha.
3: Il mondo di Così e Cos'ha, ma io non darei altri, cioè
2: no.
3: No, la gente se ne va.
2: C'è solo una cosa da dire. Sigla!
3: Vai!
4: Alza il volume! Ci siamo! Teo e Stella.

0: Così è Cosa Radio Show, è qui con voi oggi con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Va che t'ho visto.
1: Grande sigla però, eh.
0: Sì, molto.
1: Bella, molto.
0: Infatti io, va che t'ho visto.
1: Cosa mi hai visto fare?
0: Ti ho visto canticchiare.
1: È vero, sì. Beh,
0: ma tu lo fai solo quando non ci sono gli altri.
1: È vero.
0: Perché
1: sì,
0: tu canticchi solo quando non ci sono, quando non c'è nessuno che ti ascolta.
1: Sono un po' timidino, dai.
0: Sei timido?
1: Un pochino, dai.
0: Ma dici che è per quello che non canti quando ci sono gli altri, che sei timido?
1: Beh, sono timido e poi sono cose che magari tengo per me, no? Cioè, che tutti devono...
0: Ah, hai capito,
1: no.
0: Che tutti non devono sapere cosa
1: certo.
0: fai. Cosa dici?
1: Tu fai tutto davanti a tutti? Non
0: no,
1: lo so.
0: In effetti no.
1: Vedi.
0: Però era giusto per dirvi che questo è l'argomento della giornata.
1: Oggi parleremo esattamente di questo, cioè delle cose che cambiate, cioè le cose di cui cambiate il modo di fare se siete da soli
0: oppure
1: o con gli altri
0: in compagnia.
1: Andiamo col primo brano di puntata, Another featuring Ultra, Talk to You.

0: Così è cos'ha Radio Show, ai microfoni il mio medesimo Teo, la nostra superstella. Abbiamo partiti, non si può sentire.
1: Ecco, un'altra delle cose che facciamo diversamente quando ci sono gli altri è parlare diversamente.
0: Allora, volevo subito scusarmi con chi mi ha tirato le orecchie, perché ho detto Anater featuring Ultra e invece alcuni lo pronunciano Anotr
1: fa sempre parte di quei nomi che noi non riusciremo mai a capire.
0: Fateli più facili, no? Esatto. Chiamatevi Giuseppe e Maria.
1: Giuseppe e Maria.
0: Ecco. Allora, dai, Stella, dai, buttiamoci in questo.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di quali sono le cose che facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri rispetto a quando siamo soli. Perché in effetti ce ne sono tantissime. Per esempio, una delle cose che mi viene più così è parliamo in modo diverso.
0: Per esempio,
1: da soli, no? Vi capita mai, se siete in macchina, di tirare giù delle saracche incredibili?
0: Voglia.
1: E poi dopo, quando scendete dalla macchina, buongiorno, le volevo dire che oggi la giornata è il cielo è terso e siamo molto... Invece, perché 2 minuti prima sembravate gli scaricatori di porto numero uno.
0: C'è un'altra roba che di solito con gli altri facciamo in un modo e quando siamo da soli in un altro, cioè è ridere.
1: È vero.
0: A volte con gli altri facciamo delle risate magari finte, no? Cioè,
1: sganasciate,
0: mentre quando siamo da soli magari quella roba non ci fa neanche ridere. Esatto.
1: Del tipo
0: così. E me ne viene in mente un'altra, ad esempio.
1: Quale? Sentiamo.
0: Fare la popò.
1: Ah.
0: Fare la popò, insomma.
1: Allora, parti dal presupposto che io, a prescindere, non la faccio con nessuno. È una roba mia e rimane mia, a prescindere da come. Non è che cambio il modo di farla quando c'è qualcun altro. Non la faccio proprio.
0: È così, infatti. No, beh, però ci sono delle persone, magari dei conviventi o altro, che non hanno problemi a fare i propri bisogni con le porte aperte.
1: Mamma mia.
0: Invece io, no, devo chiudermi dentro a chiave anche se. Non ce la posso fare.
1: Tra l'altro. Adesso vi racconto un aneddoto. Quando avevo un fidanzato
0: sì.
1: Che addirittura le prime volte che siamo usciti insieme
0: sì.
1: Mi faceva mettere le cuffie con la musica.
0: Tipo, guarda, sto andando a fare la popò.
1: Metti le cuffie. Perché aveva paura che io da fuori sentissi dei rumori che lui non voleva che io sentissi.
0: Ci sta anche questo.
1: È vero.
0: Ma poi le ha liberalizzate o ancora?
1: Almeno quello, mi è consentito non usare più le cuffie.
0: Okay,
1: posso stare anche nella stessa stanza.
0: Va bene.
1: Una volta andavo in balcone.
0: Addirittura.
1: C'è gente che va in balcone a fumare e c'è gente che va in balcone per permettere ai partner di fare la popò.
0: Bellissimo, dai, questo è un gesto d'amore.
1: Molto, ovviamente.
0: Allora ritorniamo tra voi tra pochissimo. L'argomento l'avete capito: cosa facciamo di diverso mentre siamo con gli altri?

0: Così cos'ha Radio Show, siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra super fantastica Stella, e come dicevamo poco fa stiamo parlando delle cose che, se fatte in presenza di altri, le facciamo in un modo, e se siamo da soli le facciamo in un altro.
1: A
0: me viene in mente un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Non so, avete mai provato a cucinare con in fianco vostra madre?
1: No, ma è vero, mamma mia.
0: Che ogni cosa...
1: No,
0: cioè,
1: non si può.
0: Allora tu magari sei abituato a fare il sugo in un determinato modo e arriva, no, mangiava così, bisogna usare così. No, ma il sale va messo prima. No, ma questo, capito?
1: Sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: quello
1: ma
0: noi tendiamo a modificare la nostra operatività, chiamiamola così, quando siamo in presenza di qualcun altro.
1: Ma a me viene anche in mente un'altra roba. Cambiamo il nostro modo di vestirci o di presentarci.
0: È vero,
1: per
0: è
1: esempio,
0: vero.
1: Quando siamo a casa da soli,
0: Sciattissimi,
1: hai capito? Cioè, panca bestia.
0: Esatto.
1: che se ti vedono non ti riconoscono
0: con
1: neanche.
0: Le ciabatte pelose.
1: Con le ciabatte pelose, il pigiama, quello scrauso, che però è comodo, comodissimo.
0: Sì, che c'hai.
1: Poi,
0: dalla terza media. Tipo.
1: Che hai tipo dalla terza media, i capelli tutti sfatti, senza trucco. Poi una sera stai col tuo fidanzato e improvvisamente tiri fuori il negligé, quello,
0: cioè, proprio,
1: di seta.
0: Sì, sì.
1: No, ma io sto così a casa.
0: No, ma io sto,
1: certo,
0: sempre così a casa.
1: Io
0: quello
1: sì,
0: con le lettere d'oro ricamate sul,
1: esatto,
0: petto. Io sto, quello che mia nonna direbbe è il completo da ospedale.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Esatto, esatto. E poi vediamo cos'altro c'è di particolare. Per esempio, possiamo essere d'accordo, fingere di essere d'accordo su tutto.
0: È vero.
1: Non so, ci sono delle persone, allora ci sono, lì anche di, secondo me, il discorso qual è? È che poi è da persona a persona. Per esempio, ci sono delle persone che no, invece no, sono bastian contrari.
0: Certo,
1: cioè il fatto che ci sia qualcuno davanti, solo per presa posizione,
0: è vero.
1: C'è qualcuno davanti, piuttosto dicono una cagata immensa, ma devono essere in disaccordo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E poi ci sono quelli al contrario che invece stanno pensando nella loro testa, ma quanto sei cretino. Eppure dicono, no, ma hai ragione tu,
0: certo,
1: no, certo.
0: 100%.
1: 100%, gli squali cadono dal cielo. Ma certo, guarda, ne ho visto uno adesso. È incredibile.
0: La psicologia però un po' l'ha spiegata questa roba, nel senso,
1: sì,
0: è molto semplicemente dice che davanti agli altri ci comportiamo diversamente perché teniamo conto di come vorremmo essere percepiti, ok? Non tanto di come siamo realmente, ma noi vorremmo che la gente ci percepisce come una persona elegante, piuttosto che educata, o piuttosto che, come dicevi prima, bastian contrario.
1: Sì.
0: E questo è un po' quello che la filosofia della psicologia va a fare, questa interpretazione.
1: Cerchiamo anche di essere più sicuri di noi stessi, perché apparire più sicuri, cioè essere comunque sempre sul pezzo, ci fa apparire anche più sicuri, quindi è proprio una questione di, come dire, di accettazione del sé.
0: È vero,
1: ok?

0: Così cos'è Radio Show con Stella e Teo. Oggi parliamo di psicologia.
1: Beh,
0: parliamo
1: in qualche modo.
0: È vero, perché parliamo di quelle cose che voi fate diversamente quando siete soli e quando siete con gli altri. E allora, siccome noi amiamo farci
1: esatto,
0: fatti
1: del
0: vostri
1: gossip.
0: Il gossip ci piace da morire. Vogliamo sapere da voi cosa fai tu di diverso quando sei davanti agli altri.
1: Allora scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com. In arrivo su queste frequenze è Mamma Marrone, Fabio Fibra, Antidroga.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Qui siamo io e Stella. Stella e Stella.
1: Se vuoi fare tutto te, dillo, io me ne vado.
0: Sì, infatti, faccio tutto me. No, stavo dicendo che siamo qua io e Teo. E proseguiamo col nostro argomento, che è quello di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri.
1: Bello.
0: E una cosa che mi veniva in mente,
1: certo,
0: ma che proprio è palese,
1: certo,
0: sono i social.
1: È
0: noi
1: vero.
0: Sui social mostriamo persone diverse da quello che siamo.
1: Beh,
0: no?
1: è lo scopo del social, secondo me.
0: Ma
1: tirarsela un po' per nulla.
0: Sì, tirarsela un po' per nulla, oppure non so, che sono andata a fare quelle
1: esperienze mega galattiche
0: poi in realtà sono andata a fare foto al gatto della vicina.
1: Esatto.
0: Oppure che metto filtri su filtri e sembro 10 anni più giovane, quando in realtà non è così. Insomma, i social sono esattamente l'opposto di quello che noi siamo.
1: È vero. C'è
0: sempre
1: un'altra cosa, mi viene in mente, che riguarda espressamente noi due, è che quando siamo in radio a fare la puntata, a tenere compagnia con Così e Cos'ha, siamo in un modo. Poi entra il capo e sembriamo due persone intelligenti a volte. E invece non è così.
0: Non è vero, dai, non è vero. Noi facciamo ridere anche il capo.
1: Noi facciamo ridere anche
0: il
1: capo. Sì.
0: Perché infatti lui si diverte un casino con
1: noi. È vero. Sì, però vedi, quando entra il capo, ma anche negli uffici, in qualsiasi altro posto,
0: ecco,
1: il clima cambia.
0: Bravissimo, quello è un esempio.
1: Poi magari lui è entrato solo perché doveva andare a farsi fatti suoi, a prendere un caffè, e tutto cambia, no?
0: Allora, io mi sono accorta di una cosa. Ogni tanto mi capita di andare in bagno e incrociarlo in bagno il capo.
1: Ecco.
0: Cambia persino il mio modo di lavarmi le mani.
1: Vedi?
0: Perché
1: vedi,
0: normalmente sono più
1: fiacco,
0: come dire,
1: a zero sbatta.
0: E invece quando arriva lui io bello.
1: Ecco, forse effettivamente l'ambiente di lavoro è quello in cui più viene rappresentata questa cosa, no? Perché noi abbiamo un determinato tipo di modo di lavorare. Quando arriva il superiore, attenzione, tutti sull'attenti.
0: Sì,
1: no?
0: Se tu tieni conto che in molte famiglie la madre è il superiore.
1: È vero. Allora, anche in famiglia.
0: Io avevo un'amica tremenda, che quando sua madre chiamava e diceva: sto arrivando.
1: Attenzione.
0: Mamma mia, sai che si metteva a fare le pulizie, metteva tutto a posto, perché sennò sua mamma gli rompeva le scatole.
1: Beh, insomma, ci sono delle situazioni così.
0: Cioè, casa sua non era mai così sistemata come quando arrivava la madre.
1: Pensa se arrivava a sorpresa, bel casino.
0: Mamma mia, casino. Infatti sua mamma, secondo me, lo sapeva e avvisava sempre prima.
1: Allora amici, fra poco torniamo da voi, perché sarà il vostro momento di leggere i messaggi. Prima ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi torniamo con la sigla della vita, Le Belle.

0: La vita è bella, con te e Stella, cos'è cosa? Radio Show.
1: La vita è bella.
2: Eccoci.
1: Eccoci nel nostro momento in cui vi facciamo ridere.
2: Cerchiamo di farvi ridere.
1: Oggi abbiamo una cosa particolare. Invece che sempre le solite barzellette, certo, abbiamo preso i commenti memorabili.
2: Che siete
1: commenti
2: sempre voi,
1: memorabili,
2: no?
1: Esatto. È una pagina Instagram, un blog, dove praticamente ha alcune notizie. Sotto ci sono i commenti di voi ascoltatori e lettori.
2: Esatto. E sono quelli più strampalati. Ah, quelli che fanno ridere più di tutto. Allora ci proviamo, dai. Oggi
1: facciamo
2: questa novità. Vai.
1: Allora, Rovigo rapina un negozio con il forchettone da barbecue.
2: Fermi tutti, alto le mani o premo il grill.
1: A Norvegia, un uomo si sveglia e trova una nave cargo arenata nel suo giardino.
2: Tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino. Comunque siete fantastici, avete una fantasia.
1: Ma che fantasia, a me non mi verrebbe mai in mente. Disney, Ratatouille è esilarante perché il villain non era nemmeno cattivo, semplicemente non voleva che il cibo fosse cucinato dai topi.
2: Antopino, Cannavacciola.
1: Bellissimo! Antopino!
2: Oh, ricordo che le avete scritte voi, noi queste proprio zero. Noi prendiamo e rimettiamo.
1: Allora, potete anche andarlo a verificare,
2: esatto,
1: perché è una pagina
2: le trovate. Vai.
1: Brasile, in uno zoo, 5 pappagalli sono stati separati dopo aver bestemmiato davanti ai visitatori ed aver riso.
2: Fosse stato in Veneto, nel giro di 3 giorni li avrebbero nominati assessori alla cultura per direttissima.
1: Mondiale di calcio 2026.
2: Questa è bella,
1: I giocatori del Senegal scoprono che il loro medico da 10 anni in realtà è un ginecologo.
2: Quando si dice unire l'utero al dilettevole.
1: Che fantasia, ragazzi. Biella, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale con un'arma giocattolo, il colpo riuscito di un tredicenne.
2: Mamma, oggi mi hanno interrogato.

0: po' a tutti gli studenti. Ormai è un mesetto, vi hanno già conosciuto, eh?
1: Sì,
0: quindi
1: sì, sì,
0: rigate
1: sì.
0: Dritto.
2: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, radio show, ben ritrovati insieme a me, il me medesimo Teo, la nostra super fantastica Stella. E oggi stiamo parlando di voi, cosa fate di diverso davanti agli altri. Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anna Mena, Una volta ancora.

0: Così cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Siamo arrivati al vostro momento, quello
1: bello,
0: in cui
1: bello.
0: Leggiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo a spoilerarvi.
0: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
1: Grazie Luca. Sara, l'amica Sara: io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente, ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento, comunque vi ascolto volentieri.
0: Sì.
1: grazie
0: Marco, 28 anni: quando sono con persone che non conosco cerco di essere più serio e composto, con gli amici invece sono completamente scatenato.
1: Bravo Marco.
0: Beh,
1: bravo.
0: Ma di solito non succede,
1: dovrebbe,
0: così
1: dovrebbe essere così,
0: cioè,
1: dai,
0: e a casa sembri uno stinco di santo.
1: Esatto.
0: Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: E poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola: ma no, ma come, mio figlio è un angioletto,
0: no,
1: è bravissimo,
0: è un angelo, non
1: è bravissimo.
0: Fatto nulla, non respira neanche.
1: Giulia: io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste, forse è una specie di maschera. Effettivamente.
0: Giulia, anch'io ogni tanto lo faccio.
1: Lo fanno un po' tutti, dai.
0: Sì, il mio però chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso, sorriso un po' isterico.
1: Ma dai, ti si accorge anche quando c'è le balle girate, perché come scrivi i messaggi.
0: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà, preferisco far vedere che riesco a gestire tutto anche quando non è

0: Vero, chi non lo fa?
1: Complicato però, a volte è complicato.
0: A volte è complicato, però sei sempre sul pezzo,
1: Allora, Elena, io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
0: Bravissima, Elena.
1: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
0: Ti ammiro tantissimo, io
1: sì.
0: Non ce la faccio.
1: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
0: Sì, anch'io purtroppo.
1: Va un po' tenuto a freno.
0: Matteo, mio tuo omonimo. Davanti agli altri controllo molto di più quello che dico. Paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
1: Anche lui è abbastanza morigerato, no? Ci si tiene. Chiara, io faccio finta di essere più forte di quello che sono. Non mi piace far vedere agli altri quando qualcosa mi ferisce. Secondo me lo facciamo molto più spesso di quanto pensiamo. Bello però, C'ha ragione.
0: Federico invece è interessante perché dice: cerco di non far vedere quando sono arrabbiato, anche se dentro sto esplodendo, fuori faccio finta di niente. A volte però penso che sarebbe meglio essere più sinceri.
1: C'ha ragione.
0: Anche perché tenerti tutto dentro poi diventi una pentola a pressione. Diventi una pentola a pressione, il granello di sabbia diventa una montagna insormontabile.
1: È vero. Diventi
0: Goku, capito?
1: Allora, amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio. Si può dire sondaggio?
0: Sì, sondaggio.
1: Noi arriviamo tra pochissimo perché è il momento del Good Vibes.
0: Good Vibes.

0: Così Cos'ha Radio Show è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto
1: forti.
0: Molto forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono, perché
1: insomma, è
0: forte.
1: Oggi è forte.
0: Io per
1: oggi
0: prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanta.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: E se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona, l'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short, diciamo, riflessivo.
1: È uno short riflessivo, perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera, oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. Noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme, quando sono davanti agli altri, non so bene cosa dire, o magari non dico eccetera, ma se fossero gli ultimi 5 minuti con cui vedo quella persona,
0: io questa cosa mi fa riflettere tantissimo. Sicuramente farà riflettere tantissimo tutti i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno subito una perdita,
1: certo,
0: una perdita, diciamo così,
1: fisica
0: certo, oppure anche una perdita emotiva, nel senso che anche essere lasciati o lasciare comunque una persona che si ama, alla fine è come subire un lutto.
1: Certo.
0: E mi sono sempre chiesta, no? Se avessi avuto quei 5 minuti in più, cosa avrei fatto? Cosa avrei detto?
1: Esatto.
0: Ed è una domanda che vi rimane spesso
1: lì,
0: perché in realtà non avete mai la possibilità di saperlo.
1: No.
0: Fondamentalmente, ogni volta che lasciate qualcuno, dovreste comportarvi come se quell'attimo fosse l'ultimo.
1: È vero, è
0: in
1: vero.
0: Modo che se fosse veramente l'ultimo non avreste modo di avere nessun rimpianto.
1: Quindi se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
0: No, è una cosa che
1: ragazzi,
0: a me dà veramente
1: cercate
0: fastidio.
1: Cercate di fare pace anche in 2 minuti,
0: anche
1: giusto?
0: In 2 minuti, giusto? Anche un bacio, cercate di cedere ai vostri pigli, alle vostre cose, perché alla fine quelli non contano niente, conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: Magazine Cosa Radio Show. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana secondo la nostra astrologa Stella. Vai!
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però, ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire,
0: ragazzi,
1: no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa. Mm-hmm. E farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
0: Ma che bello, bellissimo, è quasi
1: artistico. Sì, sì. Mentre invece il nostro Cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
0: Bravo Cancro, bravo.
1: Bravo. Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così,
0: no?
1: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
0: Certo.
1: E allora il mio consiglio sexy quale
0: uscire
1: può essere?
0: Uscire dallo schermo?
1: Un po'...
0: No!
1: Iniziare con un po' di text sexing.
0: Oh.
1: Cioè, fate un po' di sesso al telefono,
0: sì,
1: tramite uno schermo, no?
0: Flirtate
1: un po' più in
0: strong.
1: Modo strong.
0: Oh, bello.
1: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
0: un po' ci si conosce già. Si
1: sì,
0: può
1: perché
0: dire.
1: L'amicia è già accesa, capito?
0: Certo,
1: quindi partiamo già avvantaggiati.
0: Taylor Swift, Lover.

0: Ben ritrovati così e cos'ha Radio Show, al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello
1: un po' più hot.
0: Volevamo collegare alla puntata di alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri, e ci è venuta in mente una pratica che molti fanno. No, insomma, che è quella di guardare, insomma, gli altri mentre hanno dei rapporti.
1: Esattamente. Ecco. E allora, per non andare troppo nel dettaglio, abbiamo trovato una cosa storica psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica che, diciamo, letteralmente si chiama voyeurismo, quindi guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello, non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva. Poi, insomma,
0: è come guardare i quadri, insomma, sai, la sindrome di Stendhal.
1: Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che insomma si commuoveva,
0: si emozionava.
1: E questo è diventato un caso clinico che poi ha dato il via a tutta questa catena. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto.
0: Sì.
1: Rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza
0: non lo sapevano.
1: O meglio, lo sapevano ma non lo vedevano fisicamente.
0: Certo.
1: Quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è ad esempio fare la popò, no? Però vedendo questo caso potrebbe essercene un'altra, cioè fare l'amore con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste, insomma.
1: Sarebbe bello, potete scriverci lo stesso,
0: poi magari riprendiamo
1: questo argomento, perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una nostra una domanda per voi.
0: Una call to action, come si dice nel mondo moderno.
1: Bravissimo.
0: Allora Annalisa, esibizionista, giusto appunto,
1: cosa vuoi mettere?
0: Non poteva

0: al termine anche in questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine. Abbiamo passato un'ora bellissima, secondo me. Io mi sono divertita.
1: Beh, è stata una bella puntata. Sì, secondo noi è stata una bella puntata.
0: Molto, secondo me, molto un po' da voyeur.
1: Un
0: perché
1: po' da voyeur.
0: Sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un po' andare a.
1: O quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano mentre fai le cose.
0: No?
1: Quando
0: ecco.
1: sei al PC piuttosto che altro.
0: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, ha delle cose, ce ne sarebbe da raccontare una valanga, ma proprio una valanga.
1: Sì. Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi, Stella, salutiamo, io saluto te, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
1: Assolutamente sì.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima.

0: la musica indipendente in radio attraverso Ora Musica, la pagina musicale informativa quotidiana dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni. Bentrovati in questo martedì 13 ottobre, i nostri ospiti saranno i Graffite. Ieri abbiamo presentato il loro energico singolo rock, ma tra poco li troviamo. Ora un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Eyes, Elton John ad aprire ora musica di oggi, prima della novità al primo ascolto, che si chiama Loudest Silence ed è un brano che nasce dai conflitti che spesso ci portiamo dentro prima di trovare la forza per lasciarli andare, quindi tema molto profondo nel nuovo singolo firmato Vinzo.

0: l'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi, questa settimana siamo spesso a Milano e anche oggi siamo nel milanese, Milano e provincia. Andiamo a parlare con i Graffite che hanno vinto al Teatro Ariston di Sanremo l'edizione 2026 di Sanremo Rock and Trend. Adesso qua ci voleva l'effettino degli applausi, ma siccome sono solo gli effetti non li metto, do soltanto il benvenuto al loro rappresentante e complimenti per questo risultato. Ciao, con chi stiamo parlando?
2: Ciao, sono Michele, il bassista.
1: Michele Cartisano, che poi insomma l'idea dei Graffiti è nata da te, è partita da te, giusto?
2: Sì, era un'idea che mi portavo dietro da un po' di tempo, diciamo alla fine mi sono deciso ad osare.
1: Tra l'altro siete anche abbastanza giovani come band, perché comunque 2024 siete nati da un paio d'anni, no?
2: Sì, abbiamo fatto tante cose in un paio d'anni.
1: Mi sembra proprio di capire questo, perché vedo insomma già dal 2025 primo posto in alcuni contest, poi via via fino ad arrivare a quest'anno che, come dicevamo, insomma vi ha visto vincere Sanremo Rock. Com'è stato andare all'Ariston a suonare?
2: Beh, è stata un'esperienza immensa, dove comunque abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo vissuto delle emozioni fortissime ed è stato bello, perché comunque è un festival di alto livello. Ogni selezione, le selezioni erano quattro e in ogni selezione c'era una giuria diversa e quindi
1: avere più conferme, quindi anche, no? Con sì, il cambio di giurie.
2: Sì, esattamente, è una cosa che quando ci sei dentro ti spaventa anche un po', però diciamo se poi vai avanti diventa veramente una conferma come inconfutabile, diciamo, perché
1: certo.
2: Poi sì, abbiamo conosciuto tante band, con alcune siamo rimasti anche in contatto, abbiamo conosciuto persone che lavorano nel settore della musica, quindi
1: che è quello il bello, io lo dico sempre, il bello del fare concorsi è proprio, al di là dei risultati, quell'esperienza lì che nascono, ti confronti, nascono rapporti e anche amicizie a volte che durano poi nel tempo, quindi questo scambio è molto positivo nella musica in modo particolare. Poi come ci racconti questo singolo Revenge Obsession?
2: Revenge Obsession parla del male che si ritorce contro chi lo fa. È una canzone, è stata la prima canzone tra l'altro che abbiamo scritto, ed è per noi, come dire, proprio veramente un pezzo simbolo, perché è il primo brano su cui Andrea ha scritto un testo con noi, è il primo brano che io e Simone, il batterista, quando abbiamo cominciato a provare da soli, abbiamo scritto, quindi come dire, per
1: sarete
2: noi
1: sempre legati a questo pezzo qua.
2: sì, esattamente,
1: tanta carica in questo pezzo che adesso noi andiamo ad ascoltare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere i Graffiti attraverso i social.
2: Sì, graffite.rockband, basta cercare così su Instagram, Facebook, YouTube.
1: Scritto col PH, graffite,
2: esatto,
1: col PH.
2: Esatto, graffite col PH, esatto.
1: Giusto. Va bene, andiamo ad ascoltare Revenge Obsession, ci sentiremo sicuramente in occasione di un prossimo singolo e salutaci, ringrazia anche gli altri Graffiti.
2: Grazie a voi.

Revenge Obsession, questo era il singolo dei Graffite da Milano, oggi i nostri ospiti nello spazio interviste di Ora Musica.

0: vedo più santo.
1: Rita Zingariello, Le balene di notte è il titolo del suo singolo, che fa parte di un album che si intitola Mente scalza, un album composto da 8 tracce, racconti intimi e anche collaborazioni importanti come quella di Fabrizio Bosso, che suona la tromba in Scivola, oppure la collaborazione di Ferruccio Spinetti, che suona il contrabbasso in Fidarsi, e ancora Ernesto Marciante, che collabora all'interno di Silenzi, è il titolo della canzone. Ora musica anche Fabio Martorana, Dentro un vortice è il titolo del suo singolo.

0: Fabio Martorana, il nuovo singolo si chiama Dentro un Vortice, in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche il nuovo singolo degli Stil Novo, Il Battito.
1: Non vai.

0: Freed from Desire, questo è il singolo di Eugenio Ferrara tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: 1989, Gianni Morandi usciva con un album e dentro questo disco c'era Bella Signora, brano scritto per lui da Lucio Dalla, oggi nell'Angolo dei Ricordi.

Parlami di te, bella signora, Gianni Morandi, con questo brano che ci ha riportato nel 1989, oggi nell'angolo dei ricordi qui a Ora Musica. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece andiamo ad ascoltare Sopravvivenza, il singolo di Fabio Cardullo, tra le nostre promozioni.

Appesi a un filo è la nuova canzone degli Stil Novo, band bolognese, canzone dedicata a Elio Guerzoni, fratello amico del cantautore Vlames Arcuri, brano che rappresenta il nuovo progetto degli Stil Novo. Ora musica, c'è anche Carlo Pesce con la nuova canzone Vado Via.

Vado via, questa è la nuova canzone di Carlo Pesce tra le promozioni di Ora Musica questa settimana. Era novità al primo ascolto la scorsa settimana.

restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio. Tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove. Ma quando dici il mio nome, torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

0: insieme a una bomba. Siamo tornati
1: qua. 1996.
0: Eh sì,
1: J-Axe DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati. E allora
0: sulle mani.
2: Music Fantasy gira i dischi per voi. Valter.

sono due compleanni da festeggiare. Buon compleanno Giacomo! E buon compleanno P-

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: dei ricordi.
1: Angolo dei ricordi di Ora Musica ci riporta nel 1972, forse la canzone più famosa di Lou Reed, Walk on the Wild Side.

Lou Reed con Walk on the Wild Side, la canzone più famosa, dicevo, forse dal suo repertorio, brano estratto da Transformer, album bellissimo, forse il più popolare, prodotto tra l'altro da David Bowie.

0: I Believe in Love, Chiara Pastò, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho un'altra novità, ovvero Dragostea Dintei, ve la ricordate? Ecco, brano che torna in una veste completamente nuova con Lemuril Visionario, questo è il nome d'arte di Vittorio Centrone, che per la prima volta reinterpreta da solista in chiave acustica e rock questo brano che aveva già interpretato. Lui era la voce maschile della cover cantata da I Do See, qui a Ora Musica.
1: Alors, salut, sentiu un aiduc, citerog, iubirea mea, primește-o.

morì il visionario con la versione acustica di Dragostea Dintei, qui a Ora Musica Novità al primo ascolto. E a chiudere uno dei brani più trasmessi qui nelle ultime settimane, il singolo firmato Cliders.

0: There's No Way, il singolo firmato Cliders, oggi completa la lista dei brani targati Ora Musica. Per quanto mi riguarda è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Audio is wrong.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: ex Ilva a oltranza, la protesta dei lavoratori a Taranto e Genova, la sindaca Salis annuncia spiragli positivi per gli stabilimenti liguri, investimenti energetici, Meloni annuncia un nuovo pressing su Bruxelles e dopo il passo di Trump per il gas russo, Orsini dice no a ideologie sull'energia, centinaia di supermercati francesi colpiti da un attacco informatico in tilt, congelatori e frigoriferi, Champions League in Napoli, nella tana del Villarreal, l'Inter riceve il Bruges.
0: Giornale Radio News.
1: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Continua a oltranza il presidio ai blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. Poco fa la sindaca Salis ha parlato di spiragli positivi per la produzione in Liguria.
2: Ovviamente non possiamo dare i dettagli, però la notizia è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova, con una richiesta molto pratica, è una richiesta di materia prima che serve al nostro stabilimento, che è perfettamente funzionante e soprattutto produce qualcosa che è richiesto sul mercato, per cui vogliamo semplicemente che il nostro stabilimento lavori, e questa richiesta è stata accolta dalla struttura commissariale e dal governo. Come sappiamo, bisogna cercare la materia prima sul mercato nazionale e internazionale, quindi questo è quello che dobbiamo fare e quello che stanno facendo, per cui insomma gli spiragli sono positivi.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non andiamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto ieri la premier Meloni all'assemblea di Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo, di cui Donald Trump ha annunciato la ripresa delle importazioni negli Stati Uniti, il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
3: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non ha di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa, noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark che stanno prevedendo e le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
1: Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito un edificio residenziale, tra le vittime anche un soccorritore. E Trump intanto torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici, ci sono state violazioni ma da entrambe le parti, Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni, tra le richieste degli studenti un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, ha detto il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini pregressi, a manifestare in un quadro pacifico. E ieri in Francia è stato un lunedì nero per i supermercati, colpiti da un attacco hacker su vasta scala, nel mirino i sistemi di refrigerazione.
4: Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari per un valore di milioni di euro. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e celle frigorifere di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati dei piccoli incendi. L'attacco è partito nella notte tra domenica e lunedì. Tra i primi a lanciare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato un autista addetto alle consulenze consegna di un supermercato che ha notato l'allagamento di un magazzino dove all'interno una cella frigorifera aveva raggiunto i 50 gradi, ha raccontato il responsabile del punto vendita Le Monde. L'incursione informatica ha riguardato importanti catene di supermercati e i principali distributori francesi e ha di fatto sabotato uno snodo cruciale della filiera alimentare del paese. Dalle prime indagini sarebbero state individuate delle vulnerabilità nel software fornito da una società danese. L'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FIFA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro, in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times con dati relativi al 2024, che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei due anni successivi. E dalla stessa fonte, la società incaricata di organizzare i recenti mondiali americani. Infantino e Gianni, mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Le vittorie interne di Atalanta e Torino hanno chiuso la sesta di Serie A 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0 sull'Udinese, il 2-1 Granata. E stasera torna in campo la Champions League, Napoli e Inter, reduci dai KO con Arsenal e Real Madrid. Alle 21 rispettivamente sono in Spagna, la Villarreal, e ospitano il Brugge a San Siro.
5: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio da consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
6: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
5: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
7: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
5: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Music Fantasy.
9: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
10: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
11: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
12: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
13: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
14: Music Fantasy.
13: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
9: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
13: Walter Filardi,
9: Albi S,
12: Matteo Rossi
14: di House Music,
13: Michael Flower.
11: Baby. Vi aspetto. Ciao.
13: Vi aspetto.
12: Vi aspetto.
10: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
9: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
14: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, ci siamo. Starter di puntata per RAM 7-5, lucette tutte accese, oltre 80 emittenti collegate con

riempire gli spazi che lasciano le chitarre, perché il rock svedese suona così e gli Hydra hanno dimostrato già in due occasioni di sapersi fare. Adesso terzo album.

Adelaide intitola l'album dei Pride of Lion. New entry di 7 giorni fa, già in attivo di 4 gradini. Alla posizione 20, alla 17 invece si porta Rebecca Black con questa Exhibitionism.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il Jafar Zadikon, DJ.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

La pioggia ha fatto riemergere un ricordo ormai indelebile. Sembra una cicatrice. Devo tornare. Sono stato qui ad osservare con cautela un quadro che nel caos ritraeva anche a me un tempo. Sono già stato qui, ora lo so. Ho creato un posto per ripararmi dal

buio per mettere pausa, per ridere, respirare e dimenticare. Ne ho pagato il prezzo con il silenzio. Lascerò qui il mio diario. Lo lascerò per chi aspetterà la pioggia e vorrà capire. Me ne andrò sperando che il ricordo si risvegli per farsi che un giorno, quando diventerò terra, qualcuno possa fare di me un fiore.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di zona 24 arriva Sandra Phoenix.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma c'è tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di mano.

Wayne in Linda H, Concrete Towns in posizione 18, ma siamo già al 15 con Lorna Reed.

Dopo il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12, eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6

E al numero 6 naturalmente farei il bis in zona weekend, abbiamo così però ricordato inevitabilmente per puro piacere Pour Me Back di Vera Thompson a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3.

inamovibile della posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: Sono le 18.
1: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
3: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
4: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica uno spicchio.

0: accettato, è sempre a sorpresa, è sempre più interessante. Non a caso sono sempre di più, oltre 80, continuiamo a ripetere, ma abbiamo scavalcato da tempo il numero di 120 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detto, sempre diversi gli argomenti, abbiamo un ampio raggio d'azione ed è sempre tempo di moda, sempre tempo di passerella, sempre tempo di miss, ma anche sempre tempo di lady. Quindi questa volta andiamo ad esplorare il mondo delle miss attraverso una Lady to Run. Una Lady to Run che non è solo questo, perché non frequenta solo le passerelle di Venere d'Europa, ma davvero ogni tipo di passerella, sempre dinamica, sempre attenta, sempre con il trolley pronto, perché attraversa l'Italia in lungo e in largo quando è che c'è da sfilare. Tanta esperienza, lei in realtà è dedita all'insegnamento per tutti, anche per coloro che ormai definiamo come speciali, coloro che devono essere considerati inclusi e che hanno in effetti delle disabilità. Però parleremo un po' di tantissime cose, ma partiamo dal mondo patinato, quello bello, che però non dimentica quindi dei contenuti. Dentro il cassetto c'è pronto anche un corto da preparare, cercheremo di con il poco tempo che abbiamo a disposizione esplorare un po' tutte quante le facce della stessa medaglia, una medaglia davvero di spessore poliedrica e sicuramente non piatta. E allora dovrebbe essere in linea, perché siamo riusciti a raggiungerla, Concetta Caiazzo. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, sono Concetta Caiazzo. Ciao.
0: Concetta, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Intanto io inizio con una frase molto che mi ha a cuore. Direi che la bellezza non ha una data di scadenza e il tempo non è un nemico da combattere, quindi è un alleato da sempre celebrare ogni giorno. Quindi per me la vita è un dono prezioso, anche il respiro è tantissimo, esserci ogni giorno è veramente una cosa da ringraziare in ogni momento. Detto questo, sì, è vero tutto quello che hai detto. Io ho partecipato a diversi concorsi, ho conquistato titoli di numerose fasce. Ho partecipato a Taranto come Miss Poseidon sulla TV nazionale di Boom Channel, Miss Grand International Puglia, tantissimi concorsi. E quindi vorrei dire che al di là di tutto la moda per me rappresenta quella che è un potente strumento per esprimere quella che è la propria personalità e quindi la propria libertà. E l'opportunità proprio di cambiare stile in ogni momento della nostra vita. Quindi la moda, diciamo, passa, ma lo stile rimane sempre. Come si suol dire, il fascino e il valore di una donna non svaniscono dopo i 30 anni, giusto?
0: Giustissimo, guarda, su questo andiamo veramente molto d'accordo, perché tu sai che Venere d'Europa ha proprio questo concetto, ha ben presto aggiunto Lady to Run. Chi è to Run? È la dea Venere per la mitologia etrusca, e la dea to Run aveva un amore smisurato e smodato verso i cigni neri, che rappresentavano no, i suoi animali preferiti, e quindi ecco perché noi le lady che sono a sfilare con noi le chiamiamo proprio così, dei cigni neri, the black swan, no? Ma cosa e poi tra l'altro abbiamo come slogan, come tu sai benissimo, il fatto che tu sai che Venere è sì il nome della dea, ma è anche il nome del pianeta, quindi noi diciamo che ogni anno che passa, cioè quindi che cos'è? Un giro intorno al sole, quindi ogni giro intorno al sole si ha un raggio di eleganza e di fascino da aggiungere
1: bellezza in ogni donna, in ogni persona.
0: Quindi
1: e
0: abbiamo
1: vai. Che voglio dire proprio alle ragazze, diciamo, dobbiamo, siate libere, audaci, e ricordate sempre che, come hai detto tu, il valore aumenta ogni anno che passa, e quindi dobbiamo sempre essere forti della nostra consapevolezza, e il meglio deve sempre arrivare.
0: Allora Concetta, bellissime parole, noi siamo due grandi

0: sentito, l'abbiamo anche un po' tagliato perché abbiamo tanto da parlare e in interrogatorio, sotto torchio, ovviamente si fa per dire, Concetta Caiazzo in questo numero di Algo Day in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche. Tra l'altro disponibile anche su setteva.tv la versione video, no? Il video podcast che tradizionalmente andiamo a rilasciare per quanto concerne appunto le puntate di Algo Day. Naturalmente cosa possiamo dire? Abbiamo detto in anteprima, proprio sull'apertura, che Concetta sta preparando un corto. Senza tanti giri di parole, Concetta è una che va al sodo, una vita non facile, ha dovuto fare un po' tutto da sé, vuole raccontarlo in un corto, ma soprattutto per dar voce a chi tanta voce non ha, quindi lei è sempre presente sui social e dalla redazione mi hanno segnalato di questa bella iniziativa che ha però bisogno di sostentamento, quindi sei sempre un po' in giro, stai prendendo dei contatti importanti, ma altri ne servono ancora.
1: Grazie, grazie, sì è vero, perché come hai detto te, io sono un insegnante nella scuola e sono anche insegnante dei bambini diversamente abili, che sono la mia vita, la gioia, che veramente è un dono grandissimo. E quindi io ho scritto due corti, che questi corti nascono dal desiderio profondo di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica su due gravi emergenze della società, quella che è il disagio sociale e la violenza contro le donne. Il primo è un cortometraggio che racconta la realtà di oggi e quindi dà voce alle difficoltà, alle fragilità e alle speranze dei giovani. Spesso sono costretti proprio a stare nella loro solitudine, incertezza, in mancanza proprio di punti di riferimento, che è importante oggi. Mentre il secondo affronta il dramma della violenza sulle donne, che è un messaggio molto forte e diretto, quindi per richiamare proprio tutti al rispetto e alla dignità e quella che è la responsabilità, perché è un tema che tocca profondamente tutti i giorni, quello che si sente, la coscienza di ciascuno di noi. E quindi dobbiamo ovviamente sempre ricordare che dietro ad ogni persona c'è sempre una vita spezzata, un dolore, che poi ognuno non deve, cioè deve essere molto attenta, ma soprattutto nel dialogo, perché io direi che oggi si dialoga, diciamo, poco e si guarda negli occhi, direi per niente, perché con i social lo sai come si va. Allora proprio questo, di far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, l'importanza della vita, che è un dono prezioso e si deve rispettare tutti i giorni. Questo è un messaggio veramente molto forte. Io tutti i giorni con i ragazzi, con i bambini, quindi c'è realtà diversa e quindi che mi sta molto al cuore. Quindi se non siamo noi a dare un aiuto, dobbiamo essere come punti di riferimento, al di là poi che ci può essere la sfilata e il divertimento, però uno non deve prendere, non deve perdere, diciamo, quei punti e quei valori di riferimento importanti nella società.
0: E beh, ancora un grazie a Concetta Caiazzo, che come sentite ha davvero una fortissima determinazione, sa che cosa fare, anche nei momenti belli riesce a far trasparire le cose importanti, e questa è una cosa molto bella e ricca di profondità. Dalla regia mi dicono che è tempo di un altro disco.
1: Volevo salutare a tutti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa, sempre con il sorriso, ed ogni cosa c'è sempre una soluzione. Un bacio a te, grazie.
0: Ok Concetta, grazie e alla prossima, perché tornerai molto presto in un altro numero di Algo Day e anche nel corso delle nostre trasmissioni. Concetta Caiazzo, cercatela su tutti quanti i canali social e naturalmente sulle nostre pagine ufficiali.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: E allora, salutata Concetta Caiazzo, parte il disco e poi naturalmente l'appuntamento alle nostre solite trasmissioni, che non perdono mai, non si fermano mai. Vi ringraziamo per essere

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Papa Leone al Gemelli per l'intervento al polmone, una folla di fedeli ha accolto il pontefice al suo arrivo, messaggi di auguri da tutto il mondo. Via libera delle Camere alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, Giorgetti, complicato programmare a 3 anni in situazioni di grande turbolenza. Nessuna tregua tra Russia e Ucraina, ancora raid incrociati, 4 morti e 15 feriti a Kharkiv, escalation nel Mar Nero, 2 navi commerciali centrate da droni al largo delle coste bulgare. Champions League, Inter e Napoli, imperativo vincere contro Bruges e Villarreal, il monito di Chivu e Allegri, attenzione, non sarà facile.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, dal Vaticano Marco Mancini, in redazione Alessio Galea e Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Papa Leone è ricoverato al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone fissato in queste ore. Una folla di fedeli ha accolto il pontefice al suo arrivo, atteso un bollettino medico in serata. Sentiamo.
3: Poco dopo le 13, Papa Leone XIV ha raggiunto il Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero previsto per l'asportazione del nodulo al polmone. L'intervento chirurgico è fissato in queste ore. Il Papa viene operato dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Un bollettino medico sulle condizioni di salute del pontefice è atteso per la tarda serata di oggi. Al suo arrivo in ospedale, il Papa, accompagnato dal suo medico curante Luigi Carbone, è stato accolto da centinaia di persone che lo attendevano tra applausi e grida di incoraggiamento. La degenza post-operatoria dovrebbe durare circa 1 settimana e ieri la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Molti i messaggi e i gesti di vicinanza per il Papa. In serata, nella cappella del Policlinico Gemelli, il cardinale Baldassare Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, presiederà la recita del rosario per Leone XIV. Dal Vaticano, per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito su nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Sentiamo le sue parole.
4: Per questo motivo, questo documento risponde a questo tipo di impronta e impostazione, un'impronta che mira a rispettare il sentiero che dall'inizio abbiamo prefigurato 3 anni fa di consolidamento della finanza pubblica, di sostenibilità della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
2: In attesa questa sera del Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di bilancio che entro il 15 ottobre l'Italia deve inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Ondata di attacchi russi su larga scala in Ucraina, a Kharkiv 4 morti e 15 feriti, intanto risale la tensione sul fianco est della NATO, 2 navi colpite da droni al largo delle coste della Bulgaria. Il servizio.
5: Nel crescente scetticismo sulla tregua energetica annunciata da Trump continua il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Un attacco missilistico russo su Kharkiv nella notte ha causato almeno 4 morti e 15 feriti, sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne nell'Ucraina orientale dove un drone ha colpito una scuola, allarmi anche a Kiev nella regione di Nikolaev. Sul fronte opposto un centinaio di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nel sud del paese è stato colpito un polo chimico. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria, 2 navi commerciali sono state centrate da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata, il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, dal settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Sarebbe stato colpito un impianto petrolifero. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa nella capitale nemica, Riyadh. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato, entrata in vigore a dicembre. Siamo al calcio. Dopo gli esordi negativi, Inter e Napoli inseguono il riscatto nella seconda notte di Champions League. Alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges, mentre i partenopei alla stessa ora sono attesi dagli spagnoli del Villarreal. Chiu e Allegri invitano la massima cautela. Sentiamo i due allenatori.
0: Affrontiamo una squadra che è una squadra ambiziosa, una squadra che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando hanno la palla, sia quando difendono. Hanno una mentalità propositiva nel venire a prenderti alti, nell'attaccare con tanti uomini quando sono in possesso della palla, quindi non sarà una partita semplice, ma d'altronde siamo consapevoli di tutto ciò perché in Champions nessuna partita è semplice.
6: Bisogna rimanere molto con i piedi per terra perché comunque ora abbiamo la competizione della Champions e poi dobbiamo riprendere il cammino in campionato, però la nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ.

giustifica chi mi ha fatto male. C'è sempre qualcuno al di là del nostro buio e del nostro bene, che non ha un posto o abilità. Spiegami la vita e la sorte, la linea della diversità, di tutti i cambi dell'umore, di tutte queste cose.

conducimi alla libertà del dubbio e della credulità, all'amore che lo so o forse no, di quello preso e che forse

0: Johnny Russell war das mit In a Mansion Stands My Love.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da
2: Anche
1: Alessandra
2: noi siamo
1: Tropiano.
2: Partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Chi arriva con il sottoscritto Marco Del Vaise, ancora la voce un po' rovinata, però dai, ci sono puntuali anche oggi con l'appuntamento dedicato alla nostra musica, quella degli anni 70-80. Come va? Voi state bene? Ottimo, pollice alzato allora. Dai, anche oggi un bel appuntamento con il Golden Classic, troveremo delle canzoni particolari. Anzi, questa canzone che sta per arrivare adesso, subito dopo il jingle che seguirà, non so da quanti anni io non la metto nel Golden. E poi, anche perché, ragazzi miei, si parla di un personaggio che è uno della storia della musica black. Si parla di James Brown, arriva immediatamente. Golden Classic, the best of 70s and 80s.

Questa canzone l'ho messa in apertura del nostro appuntamento perché volevo tranquillizzare un po' tutti quanti dicendo che a parte questo piccolo raffreddore, I feel good, mi sento veramente bene. Anche perché mi sento bene perché questa musica, insomma, ti risolleva veramente alla grande. Vi ricordate il video di Living in America di James Brown? Quando ballava sui tacchettini di quei meravigliosi, forse non camperos o qualcosa del genere, dai. Tantissimo tempo fa, Living in America, grandissimo successo, ma questa è ancora più grande. Quella che si chiama So Good, I Feel Good, nel nostro Golden Classic in apertura, che adesso prosegue con Sheila.

Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic.

0: Ah, comunque un bel tiro questa canzone. Devo essere sincero, tra questa qui o Good Night Tonight, non so quale scegliere. Quella incominciava con un inizio di flamenco particolare, questa incomincia in quell'altro modo, un po' più rockettaro. Però non indifferente questo ritmo di questa canzone di Paul McCartney insieme ai Wings, canzone che doveva apparire anche in un album di qualche anno fa, che era Back to Again, poi in realtà non avvenne. Entrò solo quella canzone lì, entrò solo quell'altra canzone che era Good Night Tonight, almeno così se non ricordo male. Vado un po' a memoria, ricordatevi questa cosa. Purtroppo la vecchiaia ogni tanto fa questi brutti scherzi. Va bene, dai, il nostro Golden Classic va avanti ancora con un grandissimo personaggio. Questo qui ho guardato un attimino a comprare il disco. Costa una botta che fa paura. Mamma mia, superiamo anche i 40 euro. Però chi se lo tiene a casa se lo tenga ben stretto, perché ha un valore incredibile, anche affettivo. Lui si chiama Kenny Burke. Questa è la canzone che ci porterà alla prima pausa, quella che era una delle più gettonate, come si usava dire, dell'album. Si chiama All Night.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Che bella che è questa canzone di Kenneth Kenny Burke, nato nel 1953 in America, grande polistrumentista, come viene definito, colui che suona dalla chitarra al basso, un po' altri strumenti che sono importanti. Questa era una canzone che arrivava da Changes, il pezzo si intitola All Night. Siamo arrivati alla prima pausa? Sì, e ci siamo alla grande. Attenzione, perché il Golden proseguirà ancora con un sacco di bella musica. Vi dico che arriverà, se amate la musica dei War, pezzo importantissimo, quello che si chiama You Got the Power, ma tra qualche istante nel Golden Classic. On this radio there is Golden Classic, the great music of the 70s and 80s.
1: Radio RTZ, piccoli grandi piaceri in musica.

Ma che bella che è questa canzone! Andando a spulciare un attimino l'album che si chiama Golden Classic, guarda caso, oggi non volevo farvi sentire né Catch Me e neanche l'altra che era Can't Go With Me, ma ho appena sentito questo colpo di batteria e allora ho detto, perché non facciamo andare Take It To The Top? Che è stato uno dei pezzi funzionanti di questo album, è bellissimo, che insieme a questa band americana di musica R&B funk che si chiamano Pockets. Pensate che alla fine degli anni 70 avevano piazzato 3 canzoni nella classifica Top 40, quindi grande, grande musica. Loro sono conosciuti in particolar modo per la canzone che era quella che si intitolava Come Go With Me. Ed ora, beh, entriamo nel mondo femminile con questa canzone che dura una marea e mezza di tempo, ma però ce la godiamo alla grande. La taglieremo un po', dai, per non sentire 7 minuti quasi di questo pezzo bellissimo con Velma Moore. La ricordate? Quella che si chiama Pick Me Up I'll Dance. Ah, vi ricordo che state ascoltando il Golden Classic. Qua gira la più bella musica degli anni 70-80. Quindi mi raccomando, se siete amanti di quegli anni, rimanete qui. Adesso arriva lei che canta questa bella canzone. La ripeto? Tanto non la prendo. Vabbè, in qualsiasi caso, si chiama Pick Me Up I'll Dance.

Ma quanta bella musica ci ha lasciato Gladys Knight and the Pips da ascoltare in giro per il mondo. Ci sono diverse canzoni nella regia. Io ogni tanto però vado sulle stesse perché mi danno delle grandissime emozioni. Non è che ce ne sono poche. Avviso gli amici che stanno ascoltando, in regia ce n'è tanta di musica di Gladys Knight. Però ci sono alcune canzoni alla quale sono veramente affezionato e questa è una delle tante. Molto bella. Formazione che è nata nel 1953, mi sembra, e ha fatto musica fino agli anni, fine degli anni 80. È un gruppo che ha inciso un sacco di belle canzoni con la mitica Motown. Cantava Gladys Knight, personcina meravigliosa, accompagnata dai Pips, che non erano altri che il fratello Bubba Knight e i cugini Edward Patton e William Guest. Questo lo sto leggendo perché non posso andare a memoria. Anche perché internet ogni tanto ci dà una grande mano per darvi delle informazioni. Non è come ai tempi di quando si faceva la radio che bisognava andare a spulciare informazioni sui rotocalchi o su qualche settimanale che parlava di musica. Prima era molto difficile fare gli speaker radiofonici, però qualcuno ci è riuscito alla grande e di conseguenza benissimo. Vuol dire che si poteva fare anche prima. Adesso caliamo un attimo di dolcezza perché c'è James Taylor.

Beh, certo che non potevamo stare con il ritmo dolcissimo di quella ballata meravigliosa con James Taylor. E allora cosa ci volevo per arrivare a questa seconda pausa? Beh, una bella canzone con il gruppo di KC e The Sunshine Band. Come si presentava qualche tempo fa? No, dai, lo so pronunciare bene. KC and Sunshine Band. Ok, ritorniamo bene a fare gli speaker come si deve. Ok, questa è stata la canzone forte del loro repertorio musicale. Era Get Down Tonight. Torniamo subito dopo.

Eh sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte. Non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

Avete vicino voi per caso il disco di Michael Jackson, quello che si chiama Thriller? Io sapevo già che qualcuno ce l'aveva vicino e quindi ho detto questa frase non a così, a casaccio. Vabbè, se non ce l'avete, niente, vi dico semplicemente che in questo album è veramente impossibile trovare una canzone brutta, perché partendo dalla prima, che è Wanna Be Started Something, segue Baby Be Mine, The Girl Is Mine, poi c'era Thriller, che è un pezzo quasi conosciuto, c'era Beat It, Billie Jean, Human Nature, c'era The Lady in My Life, ma soprattutto c'era questa canzone che io considero pezzo storico di Michael Jackson, che ogni tanto andiamo a rivisitare. Questo mi fa tanto piacere. Album Thriller, capolavoro veramente in assoluto. Era Pretty Young Thing nel nostro appuntamento della musica degli anni 70-80. Adesso per chi ama invece la musica un po' più ritmata, beh, ci sono loro, dai.

Non so se capita anche a voi quando magari ascoltate una canzone, ve la ricordate in un certo modo, e invece quando li ascoltate dite: caspita, però che bello che era, stupendo. E lo sto facendo io in questo momento, in diretta. Sto dicendo: caspita, che bello questo pezzo degli Strikers che si chiamava Body Music. Bella canzone con un certo ritmo di quelli non indifferenti. Io allora avrei preparato qua nella regia la prossima canzone che sta per arrivare, che però ho deciso di non farvi sentire subito, perché subito arrivano questi qua. Senti come incomincia questa canzone. Grande. Loro si chiamano Earth, Wind and Fire. Subito dopo arriverà Jerry Knight. Vi ricordate Overnight Sensation? Sarà quella canzone là. Adesso invece

Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Lo possiamo definire un polistrumentista anche lui? Io credo proprio di sì, perché pensate che suonava la chitarra, suonava il basso, i sintetizzatori e le tastiere in generale. Cosa ha la particolarità questo Jerry Erner Knight? È semplicemente di aver formato il gruppo dei Radio, quelli che cantavano insieme a Ray Parker Jr. Quindi si parla di tantissimo tempo fa. Questa è la canzone forse più importante della sua carriera musicale, quella che si chiama Overnight Sensation, canzone che ci ha portato ai saluti. Noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic e mi scuso per l'ennesima ancora, che cosa, volta nel ricordarvi che ho un po' di raffreddore appena appena, però passerà, dai, quando arriverà l'estate sarò bello pimpante, quindi abbiamo i prossimi mesi che mamma mia chissà cosa salterà fuori. Vi lascio su questa prossima canzone e noi ci sentiamo, come ho già detto prima, con la musica degli anni 70-80 che ritornerà su questa meravigliosa radio che dà la possibilità a tutti quanti voi di poter sentire i ritmi di quegli anni. C'era anche questa qui, lo dissi, che l'avremmo ascoltata. Si chiamano War, probabilmente la più importante, quella che si chiama You Got the Power. Ciao ciao a tutti e buon ascolto per i prossimi minuti del Golden. Ciao ciao.

0: Sono le 21.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo il
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: best rain.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Rain. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonics, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal, Pentatonics dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

Un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found, Voctave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Dance siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it. And no

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi è appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

La cantante pianista canadese, nonché cantautrice Sarah McLachlan, con un suo brano come Angel, interpretato dal coro di appassionati, centinaia, devo dire, un progetto come Choir, fondato da due artisti come Nobu Adilman e David Goldman, che coinvolgono appunto persone che semplicemente sono appassionate di musica e di canto e li coinvolgono in questa realizzazione di eventi con artisti importanti, in questo caso con appunto Sarah McLachlan al pianoforte e voce, con un suo brano dal titolo Angel.

Le voci di un quartetto afroamericano di Dallas, Texas, sono King's Return con un loro pensiero per un classico degli Earth, Wind & Fire come After the Love Is Gone. King's Return alla radio, siamo giunti a metà percorso, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, una puntata, ricordo, dedicata solamente alle voci umane con varie così derivazioni tra band, gruppi e solisti. E allora in Italia c'è un gruppo di ottimi musicisti, si chiamano Minuscolo Spazio Vocale, che rileggono un classico di Paolo Conte come Via con me. Minuscolo Spazio Vocale. 1, 2, 3.

Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

Lo swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea Sannino.

Un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Death's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Death's Napoli. Dalla musica partenopea di Death's Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, Grupo Versos.

I brasiliani da San Paolo, Grupo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Grupo Versos con Como Agradecer in Radio su Just Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana Cluster.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir. Umbombela.

0: In radio Solo The Gospel Choir. Siamo così giunti al traguardo su Just Train. Concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco: Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francescomusica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: Hey, Mark, come back.

0: Oh, my Lord. Okay. Oh, look at that face. Look at that kibble face.
1: Well, I'm singing Mary.
2: Oh, Mary, don't you weep.
1: Tell Martha not to bore.
3: Sono le 22.
4: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ, va

Credo che sia il gerundio, perché il gerundio suggerisce, no? Perché che tempo è? Allora uno dice, no, endo, ando, ondo, undo. Gerundio, no? E allora sì, nasce a questo aiuto, l'unico verbo che tutti quanti indovinavano, ma finì che manco è.

E beh, insomma, è appena appena bisbigliata, così in sottovoce nessuno urla, niente strilli. Vabbè, dai.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, tra le altre radio c'è anche la vostra antenna del cuore. E allora eccoci qua, subito pronti per la new entry.

che mette in campo tutta la sua versatilità, continua l'esplorazione di ogni sfaccettatura del pop per lei. Ma con questi suoni siamo già in zona 22, sono tornato.

0: I'll Be, uno dei brani più suggestivi contenuti nell'ultimo di Kissing Dynamite.
1: Tra il rumore del mondo, un sipario che cade.

in avanzamento di 2 gradini. Al numero 10 è confermata la posizione dagli Smoking Snakes con questa Look in Your Eyes.

La TV accesa fa luce sul tavolo. Notizie a raffica, cenere sugli occhi. Tengo il respiro per non abituarmi a questi nomi che scorrono e poi spariscono. Nel cellulare rimbalzano immagini, palazzi aperti a metà come ferite. Cambio canale ma resta nello stomaco il gusto amaro di chi resta e di chi parte. E mi domando

0: ora inizio. Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.

Jeez up, hose down, why you motherfuckers bounce at it?

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao!

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati, riparte una nuova puntata di Dance 80 con Max Alberici, che sono io, e con il Deus Ex Machina di questo programma, colui che sceglie, mixa, vi fa ascoltare tutte le canzoni appunto degli anni 80, il nostro Fabrizio Inti. Prontissimi a partire anche oggi, e lo facciamo come sempre con un gran bel disco, disco molto molto famoso e apprezzato, la grande Tracy Spencer con Take Me Back, Upper Dance 80 di oggi. Benvenuti.

un inizio tutto femminile con Tracy Spencer prima e Spagna appena ascoltata dall'87 insieme a Call Me. Rimaniamo nello stesso anno ma cambiamo genere, andiamo ad ascoltare invece Rick Astley con la sua Never Gonna Give You Up.

Dall'album Clues del 1980 abbiamo ritrovato il primo singolo estratto, Johnny and Mary, per Robert Palmer, singolo che non arrivò molto in alto in classifica, ma che rimane comunque uno dei principali dischi rappresentativi degli anni 80. Ascoltiamo adesso una versione invece molto soft di questo disco, si chiama In Your Eyes, il progetto è quello di Reeds.

Dalla Svezia, Madeleine Kane con il singolo del 1981, You Came. Cambiamo decisamente genere, ci spostiamo sul genere ska. Lo facciamo con dei massimi rappresentanti. Loro sono i Bad Manners, li ascoltiamo con Special Brew.

Digital Emotion, progetto tutto tedesco. Dal 1983 li abbiamo ritrovati con il singolo Go Go Yellow Scream. Questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, i grandi successi, e non solo, della musica degli anni 80. In arrivo un'altra coppia vincente, i synth e i sequencer di Patrick Cowley con la voce di Sylvester. Dal 1981 questa è Manergy.

e Denise Lapage. Si continua con il genere italo disco. Sapete bene che, insomma, di cose da farvi ascoltare ne abbiamo tantissime. Il nostro Fabrizio Vinti non ha ancora fatto il giro per quello che riguarda tutto l'archivio, appunto, di Dance 80, e continuiamo con un singolo di Dario Diviacchi con la voce di Ricky Persi. Questa è Waiting for Heaven.

potevamo utilizzare una versione digitalizzata, invece questa l'abbiamo presa direttamente dal vinile. Ma noi lo facciamo spesso qui a Dance 80 perché ci piace sentire le uova che friggono, come si diceva in gergo. Il disco è quello di Blondie, ovvero Rapture, che abbiamo ritrovato qui a Dance 80 dall'album Auto American del 1981.

dal Queens, quindi New York. Lei è Denise Lopez, riascoltata con Saying Sorry, singolo del 1988. Rimaniamo nello stato di New York, ma ci spostiamo a Brooklyn per ritrovare la formazione Pajama Party e ascoltiamo il loro secondo singolo di successo dopo Yo No Sé, Over and Over.